0: and friend ni so ewo yesu kristo di ma ewo yesu kristo di ma ma oni su de bon pa ma kana
1: asempa fe
0: ye yesu so to mi bia e se o man yi so ene fa hu di enye o man dia fa hu di enye o man dia